0: Ajano le Master V, rena le karabo. Ya rata ndi podcast sa YouTube, le di how-to tutorials.
1: Master V, ke hloka deal ya data e tong thusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
2: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
1: Master, ke fumana ho kae deal ena?
2: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretse tswang pele.
1: Ke tla etsa jwalo.
2: Hona le dipehelo. Further together, Vodacom.

0: tloa ka matjeke ho fihla le ineng komobu le Sedi FM le gema le wena
1: Kajeno le Master V, rena le karabo. Ya ratang di podcast sa YouTube le di how-to tutorials.
2: Master V, ke hloka deal ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
3: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
2: Master, ke fumana ho kae deal ena?
3: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale Tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
2: Ke tla etsa jwalo.
3: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
0: O mametse dikalane le velimolo ho le Sedi FM.

0: Gaso e tlisang poso selonifase go ntsha Basotho.
1: Abo.
0: Ba ikutlwe ba le motlotlo go tsietsana leetong la bona la bophelo ba katlego. Re utlisa gaufi ufi le morerethetho wa setso sa Sesotho.
1: Ga o se Mosotho ke bohlaseng ba gao bana.
0: Lesedi FM ke molelwa.
2: Kajeno le Master V, re na le karabo. Ya ratang di-podcast sa YouTube le di-how-to tutorials.
3: Master V, ke hloka dile ya data e tlo nthusang hore ke kgone ho like le ho subscribe di-channeleng tsa YouTube se ke di ratang.
4: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
3: Master, ke fumana ho kae dile ena?
4: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswang pele.
3: Ke tla etsa jwalo.
4: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
0: Ho tloha ka matjeke ho fihla le Inenkomobu, Lesedi FM le kgema le wena. Ke molelwa.
5: Mamela dikanane le be le moloi Manda ho fihlela boraro. Wa ho renya bobe, ho fihlela ho renya bohlano mesong. Police CDFM.

0: di theoha dikalaneng le mvololo autia strata holisedi fm fela
1: ka jeno le master v re na le karabo ya ratang di podcast sa youtube le di how to tutorials
2: master v ke hloka dile data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channeleng tsa youtube se ke di ratang
3: Tarolo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
2: Master, ke fumana hokae dile ena?
3: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale, tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
2: Ke tla etsa jwalo.
3: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
4: Mamedi e ke ntse o lekane ka jeno ho lena la dikalaneng na tefela ke mana no tlatla o latela a tsebeletswe na ya lesedi ho tswa hona veli muloye autia strata re kopana o sane misong le la bobedi pakeng tsa hora ya bobedi le hore na ya bohlano ke mmona o sale teng mo ruti skiti hore qalla beke na ka mafube metlara re tswa le yena re tla o sia ho moifo wa makumane a mona le mane mamedi na tefela ke mana no o hle atla o latela a le CD FM o belebeke e monate ke a ho moruti skete mafube ka pine monate a busi radebe are ha ke re khoro ya gana

Amedi ho tswa ho mo tlhophisi wa lenane o se gabetse boilwa ba le tlaisitseng ke moketo monyo bo lena ka moloi ke le bogile kgoma matodi are laola la gaso ka bogabane bona ba haisali mantse bua ke lebitso la ka haretiane o sa no seng pa kentsa ra bahlano le hora ya botshelela mo la lapeng o se di FM re a leboa ha o tswile le moifo ho mamela lena la makumane ka jino. Jumatlo horaka botshelela ere ke suthele mosebetsi mmoho le nna mosiwa tshweu a re balleta batsa horaina.

0: Mamedi di fella mona di tabatsa tsa horra ya bosupa a re tiano tse hlahlamang e lenga tsa horra ya borobedi ke khutlala luna bana beso
1: twasale batuka tahuha breakfast
2: Listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen.

0: Now o malala la otswe ho ikhapela bophelong le One Life Insurance. Now o batla ho hapa karolo ya 50,000 rand. Hopola ho kena website ya rona ya www.lesedfm.co.za. Kapa SMS a One Life Funeral le lebitso la hao ho 38596. Dula o mametse e tlhabolle ho Lesedi FM. Bulela mohala wa hao ho dimo ho bane re ka nna ra o letsetsa. SMS ka nngwe ke 150. SMS tsa mahala ha di sebetse. One Life ke mofani wa insurance ya bophelo ya ngodisitsweng lo ba mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete. Melawana di dipehelo di teng online. One Life, changing lives.
1: O tseba pale e tshwanang le ya hae. Ngwanana ya sebetsang ka thata, ya na leng toro e kgolo. Toro ya hae ke ho aha kgwebo ya hae ya disaluni. Na ebe o tla fumana tjhelete ya ho qala. Ha ho hlokahale hore o emele dikgwedi ho tseba. Deal or no deal South Africa ke moo maphelo a ka fetohang ka pele fela. E ka ba 1 randa kapa 250,000 randa. Qeto e le nngwe, motsotso o le mong. Ntho e nngwe le nngwe e ka fetoha. Sohle di etsahala ka nako ya nnete. O seke wa fetwa ke deal or no deal South Africa. Ho tloha ka Mantaha ho isa Labohlano ka metsotso e 30 ka mora hora ya bosupa mantsiboya ho SABC 2.
2: Soweto. Mosi wa nalane ya boipelo ba ho fumana tokolo ya setjhaba sa rona. Kaolang le iketle le khubung la 88.4. Kapa le download SABC Plus app. Ho mamela Lesedi FM.

0: Mamedi di fella mona di tabatsana tsa hora ya bogobedi ha re di anotse hlahlamanga ileng tsa hora ya bogobong bana beso
1: twasa le patuka taho breakfast

0: Tshebeletso e ratwa
1: le CDFM. So wait. Mosi wana lane ya boitelo ba ho fumana tokolo ya sechaba sa rona. Kaolang le ke tlele khumula 88.4. Ka pale download SABC Plus app ho mamela le CDFM. Ke mo

mo mama di daba tsena tsa hora ya bo robong di fella mona a re tiane o tse hlahlamang a ile ngetsa hora ya leshome itlhabolle.

0: dumelang ke ntate Thori o mametse tholwana moletsane lenaneong la itlhabolle.
1: Hey KK ngwanes ke ke yo mehala ya re qaqae re tla boela hape re tsona ha ba se ba lukisitse dintho kwano ke lebile ho ba le wena ngwanes ba tla natifelo ke a tshepa le wena o natifetse ka jeno o itlisitse a re ke itlisitse ka seko ke thabile hampe ke lebile ko ketse ngwanes re a leboha ha ho lofela
2: ho leboha nna o tsuli
1: a se mohem mamite motla e leshome le metso mehlano metso sepele ho rra ena ya leshome ere re suthele metso le rona ya tsohanga ba sentse ba le teng ho pela hle ditaba tsena di hlophisitswe ke Ragadi Pulane Maselwa o di tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education kwa ho le Sari FM Enriching Minds Enriching Lives.

0: bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papa head clientele e khusisa hore ho boloko ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24 ho fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
1: Johannesburg, motse wa Gauta le ditabatabelo tsa batho ba bangata. Fumanang lesedi FM le qhubung la 88.4. Kapa kenang ho SABC Plus app. Ke molele.

0: di tabazana tsa ora ele tshimele metse medi di fella mona mameletsa ka re tsantsa le fatse le bolipi ha o ra itlebe le ya pele
1: tsela re fitela ha so re o tlhuluile le nana o ke la imatla fatse ka di makatso folo botsi

metsotso ma shoma mabedi le metsoro be di le ba horeng ya pele e fitlileng tsa kholo dinyana la taule di phaka phaka ma mariele wa di jabatho fatla o sa ntsha ena so tsabe botontsa tau masapo ke ma chale ya khale le ntse ntau ba nai pruma makwala a tatema ka maleng robetsa bana di otlana bo patapata bana ba tsama ba ipata fubeng tsa basadi ntloele nna ke kene

0: rao le tsena ha ke slole ke senyana ko hana ne fela ke nke bo rakgwebo
1: e ka ba ke nyeo ya CCMA o thata le mechaniki ho blacklistwa le bitso ka phoso ka botlhalo ntle le kgang client legal e fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho ma Afrika borwa ohle diplane tsa rona di theko e tlase recover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsi maqwetha a rona a naha ka bophara a emetse ho tshehetsa hora tse 24 ka letsatsi ebile diplane tsohle di kenyeletsa thuso ya beili ya 5000 rand SMS a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
2: Disolo tsa Boxer Price Knockout. Se fetwe. Reka Sunlight Laundry Soap 500 grams tse tharo ka 48 rand. Albany Sliced White Bread 700 grams tse pedi ka 28 rand. Disolo tsa pedi ho moreki ha se toko se sa le teng. Boxer Price Knockout.
0: Somoe, ke metsotso e mmedi hantle fela pele ho hora e ya pele. Re ke tle kutlwe ka bona ona le mama media ntseng a re letsetsa kwano he. Re ke tle ke motshware ka pele kutlwe. O moye mona mo mamedi o moye nke re sedi FM jwale ke nako khotso
3: o tsonda de tshilo tsenda
0: hello
3: le kanda de tshilo
0: dumela ntate o le tsa le kae
3: o ke nna ka mo tshilo tsa mo post tsenda de tshilo
0: o le tsa le kae ntate
3: mo post tsenda de tshilo
0: e ke le bo ntate botata bo kae
3: ntate ke tshwere le metsi se di di di se di di tso a tsho ka ntate ke di e se di ka tso se di le mo wa ha ho ho ka tla le di mo ntate
0: o re ho etsa la jwang ntate
3: ke le metsi se di di ntate tshwere se di le mo ha ka tsa re po tse se di ya ntate
0: o o le metsi mo sebetsi
3: ye ka ti 17 ntate tshwere
0: 2017 jwale mangolo a temalo ya ha o ka ofela mangolo a dingaka o na le ona
3: e ke nna ntse ke go tsena ntate ke tshwere dokomane se se
0: kamera ba ole male ole wa claim ho compensation mo ntwe ba ibitsang compensation fund
3: ye ntate ke tshwere ka claim ho ditsitsene
0: jwale ho tsama jwa mba itseng
3: ke ho le mang ba ba tsona ka tshwere compensation fund ke tlo patala so se ke le mang ana doctor ntate ba re tsona ntse ke ntate ke tshwere
0: ha o so patalwe
3: ya tsho patala ntate ke motho ofe go patala mara ke khone go tshwisa ho ke patala
0: o lokile moshane so ke batla ho ka nomoro ya hao ka monaka a privateing le ID ya hao wena a tswara jalo o seke wa lahla mohala nako ke hora ya bobedi o mametse le sedi FM go tlhola gatsola Afrika Borwa tsi mohala di o balla ditaba

0: di tabatsana tsa ra ya bobedi di fella mona ho boela ba molete batseding ha o ra itlabele ya boraro
1: simo ompe metsotsunga mehlano hona jwa le hantle ka mora ho ra ya bobedi ra ke tswa metsotsunga ne mehlano ka mora ho ra bobedi ke te ko fe pina monate nate ya tsana ka mora pinena ke be ko kopanya le ntate mafaiza

0: Inter Drive le Wilitibosi. Ke le mametse bana beso, ke le mametse. Ha re ye hore nya botshelela. Ke no siphosweni ka mana ka A section botshabelo.
1: Helele haule tata, helele haule tata, runa.
2: Au topito bichopla maseve chopla mabela mahle ho le se di fene panna we a ja oblella jo la ga tlhilwa ke nako yana ditaba fela nthona ke ketane ke le se di fene ho bana le se di fene ke mollelwa au tibo tash tibo tibo tibo tibo tawo tiba tabang anna wa bana ha dipula di nna jena ke buke ke hopola nako ntsane ha ono go tshela metsi makau a sese. Ao bonzido bonzido a radio mo tho ile fuma tso so sene ka ne matwabe angoste
3: setso saka duo yaka station saka
4: baye
3: lesedi fm liketika wena gweding ena ya botshaba ke mollelwa
5: le bonitibos.

0: o bone Baltimore, o bone America papane tsa rugby.
1: Mhm.
0: Pinena le lele.
1: Ha mona tjwa.
0: Pinena ke teka dilemo tsa bashoma mabedi le montse.
1: Bekeng e fitileng.
0: Eh.
1: Ha re le ka mona ka University of Johannesburg.
0: Yeah.
1: Pinena na le nalane ke. Mme ona ntotla yetsa. Bana ba etsang first year ya bona. Itse ha o letswa Sister Bettina ke ha o senyeya ka holong.
0: Yo.
1: DJ u letsa phoso a e ba pala.
0: Ma medi pinena se le montse kgoding etlang ya mphalane. Pinena e tla be le di le montse mashoma mabedi.
1: Fenze chisa.
0: Pinena.
1: Mhm.
0: Pinena ile ya binwa ke monne mmbane ba re ke jabu.
1: Mm.
0: I binaka 2005 December club una letsa jabu jabu na letsa clubong engwe Johannesburg ne ke motseba jabu ke tseba la ausi wa haija ba dula eh ama jazana so jabu una freestyle au dima instrument e ha letsa clubong busiu jozi 2005 late 2006 he ke ba dumelana le mogarimbe re mogarimbe a ntse pinena.

0: Pepe Cooper Rouge Moose, Lily, Gigi Lamaine, qui badass the remix sur le CDFM Pijana Mode, le step, qui Snoop Dogg, moi j'ai le Swiss Beats.
1: Ake kabola ke mama medika di WhatsApp mo na ka show botsi. Ai ba ntwa mama medika ba tsedi ba ka tabola.
0: Nyao.
1: Ai ai mama medika ba tsedi ba ka tabola. Ho ho ho ho. Di voice note tsena di ya qabola. Ha sa Mercedes.
0: Re se bedi tsa gaitse le motho manta ha o fitile o bolela go be ke fetile. Wa sentho ke bona nko go di ne potlakile a holo. Ena go di potlakile ho na ho. Ah ke bona potlakile 15 o sasa.
1: Allah le tsheltse.
0: Ba 15 se ba tlo go kadima. Ah, e potlakile. E potlakile ka nnete.
1: Ba kadima.

0: Ba tshe credit card di mo ukini so mo hojalo listener tembo go nelo ba re tulisa mo bre kitse le go langa tshela afternoon drive ka yona ka jeno go le bo ha holo fela wa ratwa wa lela me re sentse re fitse jalo di thapo re di sa mo ifo ntse ntla mathata wa matshotlo se bo hudi ke di bone matshelo tsa malemo ifo.
1: Ke lebile ha holo scheme sa drive le sebeditse mo mamedi ho fela ho le jwalo le nana o le kenang ha jwale ke le nana o la ditaba la matshotlo ho le sedi FM empa pele ho mo re fetela ho rabosana madie ho re balla ditaba tsa ho ra ya botshelela.

0: ditaba tsena tsa hora ya bosupa di fella mona ka boela tamela imamela tseding hape hana go etlabele hora ya borobong di papadi le se bidimo le fe
1: adi papadi ho le sedi fe
2: khatisa ida o ikisetswa ke Hollywood Bets re a betsa ho rota thabela ho ba mona.

0: FM ke molelo.
1: Ke ne tima medihlele sa di FM ke molelwa hantlo di mahloho ra kya borobong sebeletso kya lesedi ya lekgotla la gasola Afrika Borwa ra bosana madiehe o re balla ditaba.

0: Ajeno le Master V, rena le karabo. Ya ratang di podcast sa YouTube le di how to tutorials.
1: Master V, ke hloka dile ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channeleng tsa YouTube se ke di ratang.
2: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
1: Master, ke fumana ho kae dile ena?
2: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
1: Ke tla etsa jwalo.
2: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
3: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Soweto. Motse wa nalane ya boitelo ba ho fumana tokoloho ya setjhaba sa rona. Kgaolang le iketle leqhubung la 88.4. Kapa le download-e SABC Plus app ho mamela lesedi FM. Ke mo Basotho kopana
5: Basotho kopana
4: lonali le tlao Pina imwe mere khoela ne dikobo

0: mosebetsing, lapeng, sepalangweng, ho sa tsotelle hore o hokae. Lesedi FM le na le wena. Re qhuba bosiu ho Lesedi FM.
1: You'll just never know. RQB ho Lesedi FM. Mamedi ntumela hle ke tlo le ba. Ho bora mathola re ke se re etse chelete. Ha ke khutla mona re tswela pele. Ke ya.
2: Ajeno le Master V, re na le karabo. Ya ratang di-podcast sa YouTube le di-how-to tutorials.
3: Master V, ke hloka dile ya data e tlo nthusang hore ke kgone ho like le ho subscribe di-channeleng tsa YouTube se ke di ratang.
4: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
3: Master, ke e fumana hokae dile ena?
4: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale, tswela pele o ba bontshe hore o tshweretse tswang pele.
3: Ke tla etsa jwalo.
4: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.